0: camion sarebbe quella di 10 del Delta, grazie.
1: Ora se non si può prendere l'ultima giornata, venga ora.
0: De Guadalajara, volar 1863, aproximando a pista 29 derecha, 8000.
1: Hola, 1863, buena noche, pista 29 derecha, viento calma, UNH30 decimal 13, autorizado para 3.
0: Tras aterrizar pista 29 derecha, volar 1863.

0: Polaris 1311, volando Delta.
1: Polaris 1311, a su prevista descienda 14000 pies, con NH3007.
0: La prevista descenso 14000 pies, Steven 3007, Polaris 1311.